sakadi purun persangge di tiang nunas luger ring jerone doaning banget di tiang jagi metaken ring jerone durus.